0: lo sai bene?
1: Quando signori, alberraggio scoperto, lardo, Anna illuminato uccelletti. Anna poco vuoi
0: essere?
1: Ah, questa è la verità.

un copperi per un can che crevavi de fan. Me muovo all'ustal per demandare a madame che mi baglie de pa. Madame, me vuole che poi baglia de pa, se anche a me si demandare la sclausa, monsieur.